sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar. Intanto gli experts, questi, sezzano intorno a discutendo quant

0: In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Es di squarra er da d'autos novs ci coppen bler più plan da meldra scolazium pel svelz e pel ofant, da test psicologics, per managiuns, da palottis vidavellos, da placazze d'acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu scher svelta volta nos bet o vaina propi da cifer il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridare.
1: Es sunt Madlania Janet, das Franz Liszt-Schlin, e con RTR eschat vo a düna al puls de la musica populara.

Feisch dei Sotz, da Peter Lanzel. Feisch dei Sotz, il got la Roma besuat vusch scutontens wein, il sauals plü prus schuschuren, il sutschlins plü leid salüden,

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buona luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons de bi cantà, allegresce la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Roser sul Vadi da Jon Guidon. Roser sul Vadi tu modest fruscher sul Röven sper il seradoir ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur tu sas ci passa mi gettan li stessi in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Les novitats ter RTR.
1: Anc negin dil en la dispita de dazis, las tractatives trander la Svizzera e del Stadis Units continuation. Negins fieus artificials pli a sameden, al main tals che fan canera en futur schumendats, ad oz veni anche negiada ciaudic con fin 30 grads, al Zurizis porten den ton probabel in rinfrescht. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il president de la Confederazione Guy Parmelin n'a bec di success de las tractativas de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste vinavanz in la prolongazione de las convenias decididas l'an passà, a Parmelin dic, suenter l'inscunter con l'incomenzada commerci american Jamieson Greer. Parmelin ha presentà in declarazione d'intenzione unilaterale a punctuà che la Svizzera, specie Erkel Stadis Uniz, se tenien vidal joint statement, kervni decis l'an passà. La Svizzera aia accompli a realisà completamente sias obligazions. Ella saia in partenari fida a se tenien vidal las convenias uscia Parmelin. A Sameden esi en avenir de principis comandada far fios artificials ca fan canera. Exceptions vale per occasions specialis e per fios artificials ca ne fan bec canera, quai a decis la radunanza comunale der Saira. Les Samedrines del Samedrins an plinavant approva in a convenia cun la Vishnanka Borgaisa en connex cun la Surbejada Promulins. Con quella può venir reduzi als cost de finanziazione per il projekt, che prevese radunt 70 abitazions per indigenz. Il souverän a plinavant accepta in credit de 1,4 milions francs per sanar l'implant civil Promulins, ultra de quai è veni approva al quint annual del 2025, che sera con in plus de bunamain 2,8 milions francs. En la regione de Locarno è rot ora in incendio de Guaut ir saira tard. Al Centun avvertì la popolazione via la app de Alert Swiss. I se tracte de din gran incendi alles lavurs de Stizach marschen. Tenor Radiotelevisione Svizzera Italiana RSI brige al Guaut ter il viginadi de Cardada sin la costa la Cimetta. In lieu de excursion. En la regione de Locarno val il moment in gran privel d'incendis de Guaut. La controlla federale de finanzas vese rischies de la separazione del sistema informatica de la Armada Svizzera. I saia ben veniste fila base per suenter la realizzazione, resta però difficile, scrive la controlla de finanzas en in rapport. Obligationskompetenzen sind responsabilitäts der il Projekt, ne seien per part bec reglades alla fin. La Kontrolle de Finanzas formulesche per quai differentes Kusseliations. L'Armada a fatsch a savair quella acceptia e realisesche quelles. La Region per il Projekt d'Informatica è sta in attacche de Cybers in il Konzern d'Armation Ruag davant tiers ons. Sine quai beva l'Armada decis de separar sia informatica civila de la militara. En il principati de Monaco ai da irsaira in explosion de la entrada de dina casa d'abitar. La tirs en trais persones veni desplaçades ina de quelles greve main, que rapporten medias franzoses. Tenor, in primis en conoscientes due ina persona suspectada ai vair deponi in sacerdos avant il baiec, curt avant l'explosion. Sil suenter saia quella fugida. La persecuzione della persona marcia. Scola Procura Pubblica Generale ha dice invers las medias naia fin ossa da negina arrestazione. In a ragion terroristica vignet tenor el stan actual sclausa. En l'Italia del Nord aida malaures cun inundaziuns abovas suenter pirs dies de Celira. Sortot en il Tirol del Sit en els pompiers stats en acziun. En la citant de Miran an 30 auter 69 persoane stui venir evacuades scolas autoritats communication. Er en il vnuost an les malaures tijuna abovas vies plantages de maile terren privat en vini suterats. La domenica era già la vuclina alla Valchiavena venida stucciadas de Grefs Urizis. uscia el traffic de via fir ad autos per part sta interrot. In quai anteril sport, per la Germania el campionati mondiale da Balapé a fin su anteril sedi già al final, a sud-est han pers sorprendente mai la partita incontro al Paraguay con 3-4 su enter seitar penaltis. Ad er per l'Olanda è il turnier a fin, els olandais en crudats ora su enter seitar penaltis con 3-4 incontro il Maroc. In der Runde wie Wand ein paar Konter, ein Campion der Rekord, la Brasilia, quei grazie ad in Victoria da Dus ad in ein Konter il Japan.
0: La Meteo.
1: Oz dati be per part zu leil, so total so entre mesdi e si da quintar con Orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva den lengedina basti anche in agiada per 30 23 fin 27 grads, aden so selva per fin 29.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dat impediments de traffic sin l'altezza de Val Rain, quai provide din accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Un buddel tot pronto. Schau mir am Expert. Moi Moment. Maraco stat. Schmarre! Also, Kukau, weiss ihr auch Butter, ciao. Weil, mess, absolut mein Verlieu. La Hollanda spiarden contra il Maroc, so entre Penaltis. La Terra Tudesche è o. A vus? Weiss mir aus ihr Resultat. Konzpunkt, weiss, ein Eustes Wus, in vossen Gruppe de Tipa. Marin è on de Bot. Sin, quel Resultat. Bossi mess, ni vos, el Juk de Tipa, nana, sin quels les Juk se capescia. Al Mikrofon per vus, Anna-Seline Quinter. Die Vision in Bimardis.
0: RTR. Informativ e divertent.

0: To Know a Girl, quei nova musica caus in nossas ondas da Lucas Graham e a Mesela Siat, a dos dati e novas con Corinna Schmidt.
1: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bec di successo delle trattative da Dazis con il Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convegne decidite l'an passato a Parmelin di Sventer l'incontro con l'incumbenzata commercio americano Jamieson Greer. A Sameden è si in avvenire de principi scomandata far fios artificiali che fan canera. Exceptions vale per occasioni speciali per fios artificiali che ne fan bec canera, quai a decis la radunanza comunale di Ersaira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale de balla pe a fine su enter il sedijavel final, a sud-est han per sorprendente mele partite incontro il Paraguay con 3-4 su enter sa etar penaltis, ed els olandais en venits eliminats del Maroc, medema main su enter sa etar penaltis con 2-3.
0: La meteo. Un paus mi onsco quels giugs de balir sera e siede quinta cun qual sorpresa nou del firmament e dat otsmo per part su lei a suentro mes di saida urezis localmen per fin intensivs cun ferms vents. Caul e siede ton tutina e ots tocan 30 graz a quera e la sur selva 23 tocan 27 graz a del engedina denter 24 tocan 26 graz.
2: Vias e traffic.
0: E trova un po' pazienza sull'autostrada A13 direzione Quera e dat impediments de traffic sull'altezza da Val Rhein, quai prevede un accident. Mai paese dir ad in bien viadige vigio vus.
2: RTR. Danus per vus.

Un grischun sün in alp città vers vest. Amo più da lönch vers vest. Amo blerun più da lönch vers vest. I sche da lönch c'alvez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, le spicne e grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final. Anche in radio e sul rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschalese un grand stock da vent.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anc Negin Dil en la disputa de Dazis, las tractatives tranter la Svizzer ad els Stadis Units continuation. Negins fios artificials pli a semeden, al maintals che fan canera en futur scumandats. Ad oz vegn anche negiada ciao ditsch con fin 30 grads als Urizis, portem però probabel in rinfrescht. Da pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Il president de la Confederazione Guy Parmelé n'ha bici di successe le trattative de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convenzioni decidite l'an passato. A Parmelé dice, so enter l'inscontro con l'incombenzata commerci americana Jamieson Greer. Parmelé ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera, specie che gli Stati Uniti si tengono via il joint statement che erano decisi l'an passato. La Svizzera ha accomplito a realizzare completamente le sue obbligazioni. Ella sa in partenare fedà a si tengono via convenzioni uscite Parmelé. A Sameden è si in avvenire dei principi scomandati far fios artificiali che fanno canera. Exceptions valen per occasions speciales e per fios artificials che ne fan bitch canera. Quai ha decis la radunanza comunale di Ersaira. Les Samadrines e dels Samadrins han plinavant approva in a convegna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la sorbeggiada Pomolins. Con quella può venir riduzi als costi finanziazione per il project che provese radunt 70 abitazions per indigenz. Il Souverän ha plinavant accepta in credit de 1,4 milions francs per sanal implant civil Promolins, ultra de quai è veni approva al quint annual del 2025, che sere con in plus de bunomain 2,8 milions francs. En la regione de Locarno è rot ora in incendi de guaut ir saira tart. Al centun avverti la popolazione via l'app de Alert Swiss. I se tractia de din gron incendi e les lavurs de stizar marschen. Tenor Radio Televisione Svizzera Italiana RSI brige al guaut ter il viginadi de Cardada, sin la costa da Cimeta, in lieuda excursion. En la regione de Locarno vale al momento in gran privel d'incendis de Guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischias della separazione dels Systems Informatica dell'Armada Svizzera. I sei ben venisce fi la base per suenter, la realizzazione resta però difficile, scrive la Controlla de Finanzas in un rapporto. Obligazions, competenzes, responsabilitats per il projekt ne seien per part bec reglades a fin. La controlla de finanzas formulesce per quei differentes conciliazions. L'armada a fatia savair quella acceptia e realisesce quelles. La ragion per il projekt d'informatica esta in attacchi da cyber senil concern d'armazion RUAC davant 10 ans. Sine quai veve l'armada decis de separar sia informatica civila della militara. En il principati de Monaco aida ir saira in exposizione ter l'entrada de dina casa de bitar. La tirs en treis personas venides blessades. Ina de quellas greve main. Qua rapporten medias franzoses. Tenoch am primes en conoscientes due ina persona suspectada aveir deponi in sacerdos avant el baiec, curt avant l'explosion. Sil suenter saia quella fugida. La persecuzione della persona marcia, scola procura pubblica generale a dice invers las medias, nai fin ossa da negina arrestazione. In a ragion terroristica vignette noch al stan actual sclausa. En l'Italia del Nord è da malauras con inundazions above su enterpiers dies de cialira. Sortot an il Tirol de Sit en pils pompiers stats en action. En la citat de Miran, entrander auter 69 persones que venir evacuades, scoles autoritats comunicessen. Er en il vnust an les malaures tjejuna boves, vies plantages de maile a terren privat e venir suterà. La domenja era già la vuclina a la Valchiavena, venide stucciades de grefs Urizis. Uscia, el traffic de via fir ad auto per part sta interrot. I danke dir il Sport. Per la Germania e la Holanda e il Campionato Mondiale de Balla PA fin, so enter al sedijavel final. Als Tudescs han per sorprendente main la partita incontra il Paraguay, con 3-4 so enter seitar penaltis. Als Holandais en venit eliminats del Maroc, ma dema main so enter seitar penaltis con 2-3. In der Runde 90 per conter al Campion de Rekord, la Brasilia, quai grazie di una Victoria da 2-1 incontra il Japan.
0: La meteo.
1: Oggi dati per parte su lei, so tutto il suo intermese di esi da quintar con orizis, localmente per parte intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, in so selva basti anche ne giada per 30 23 fin 27 gradi, ed en l'engedine per 30 24 fin 26.
0: Vias e traffic.
1: Sì, in l'autostrada A13 in direzione Cuira, dati impedimenti del traffic in l'altezza del Val Rhein, quai provvede in accident.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: E si svegliano siat. Da demont sin undes Ramonches al Mikrofon Brus, Anas Line Quinter, adio Jess, al Pleit del Di, qual vens ja ausem Flau Nebo, en cas kina persona tu desce, ni in a hollandese teitla, mo spert, tenion in a gala zureies.
4: Penaltis.
3: Basta. Tontra quei. Gudico mardis.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Ok, alle Farben et Ilira kun Fading.

0: Il president della Confederazione Guy Parmelin n'ha bec di successo alle trattative de dazis con il Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste vinavanz in la prolungazione delle convegnes decidides l'an passà a Parmelin dic, so entra l'inscontr con l'incumbenzade commerci americana Jamieson Greer. A Sameden è si un avvenire de principi scomandade far fieus artificiales che fan canera. Exceptions vale per occasion specialis per fieus artificiales che ne fan beic canera. Quai ha decis la radunanza comunale di Ersaira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale de balapè a fin su enter il sedijavel final. Al sud-est han per sorprendente mai la partita incontr al Paraguay con 3-4 su enter 6 tar penaltis ed al solandais en venits eliminats del Maroc ma dema mai su enter 6 tar penaltis con 2-3.
1: La meteo.
2: Al centro mi si trovi forse al parasol. Ho stati mobili per part su lei, al centro mi si sei da urezis, localmente per fin intensivs, a cui con ferms vents. Tutina al t-shirt, poi schomvertiots, i resta nominare men caul, tocca 30 gradi dati a quera, e la surselva 23 tocca 27 gradi, ad all'engedina denter 24 tocca 26 gradi. Al microfono per voi è Anna Selina Quinter. A noi siamo in direzione Kikiri 6, che è la prossima mesura. Oggi con in ronda finale.
3: RTR. Unique.

Sin bauna Luis Correidel, Pascal Gamboni. Souveranes, treis rundes, quae sens propidi, treis ga nov correctes. Quai ina premiere del qui crisis pique girteada per Julian Florinet. La cereja si la turte, respectivo son al punct si i, svesi da oz e la runda finala, 84 bons spetien al jackpot, che van forse oz ci sa at uster. Mo per quei girtegi, drovi oz in repetizione de quei che girtiau os treis dies Adel sim meins nov correctes durvainus asche quei girtegia Adel nibo jetzt marinus dicht swenter core 22 kun dive into the ocean.

0: Quei Dive into the Ocean, The Core 22, anus dein la ronda finale.
1: Ist Kikerisis.
2: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Region.
0: La ronda finale, quei monta che nous gen oz biendi, a quei pala quartega a Julian Florinet. Biendi.
3: Bundi.
0: Lavaus beinots, quella dreccia comba. Per dare la ronda finale.
3: Ja, Hai, Dio, sarà da vera, qua ci vengo.
0: Cosa si dice?
3: Non aspettava, qua, per dire.
0: Dì, no, è chiaro. Sembra un po' in gavis glitch. Ni coi che veniu? L'idea di partecipare per la prima gara, qua è di una...
3: E dai, l'auto, Blair, Radio Romancio, per la mangi botte. E... Hai, no, di una due di con il lavoro in qualche crisi, non pensavo, per la mangi può essere a provare. Giovedì passato, ed ero in avanti, non pensavo se darsi neanche quel numero, guarda, ci capite.
0: Allora, questo è l'avvio, mi chiede l'auto, mi chiede l'ignore con, e poi è da fare con il giuco, mi chiede?
3: Sì, è proprio un padre, di avere il CSRS, e hai, desi, mi chiede tanto, vai a meldere, mi chiede tanto, vai.
0: Qua in quel caso funziona bene, c'è una preparazione. Schnuss mir einen der Wurst. Nuss wenn drei Rundes, minche gar kun nof korrektes.
3: Hi.
0: Quäke nuss du was eine Ortsbusch bei.
3: Si.
0: Checkes ID, si meins, ja, som fossele nova wusch, gau in quale Runde Nummer 4, moi dat ine, kad je schon accompagnau, si meins en duas Rundes, bu? Sergio Guetsch.
4: Bonde, Julian Florinet.
3: Bondi.
4: Gio gianto bung, per osa ci garteggia da gudanieri il jackpot fis il... Kart Victor Caston del Kikeri 6. E aber Anna Odeccia avant si facetto scegli a scucci vez fac fina nossa vessel da gartager.
3: Hai, beh appunto, io riesco a provare la pelle, sprim strati, io sono d'ombra un bello, qua ne va.
0: Ja, dann hat er dati ne gina loce de penalti, stanno sedi.
3: Sperai, ne?
0: Nuss mir rein, schickert der ja. Es ist ein Pranz.
3: Es ist ein Pranz.
0: Nun schon winzen. Bien glitsch. La noche vergade stau jene Pläne.
3: Na.
4: Fallo.
0: La jene Pläne del Zirkladur nomnin se jene de Verbunds Freies.
3: Si.
4: Korrekt.
0: Ei im Primkampionati Mundial de Ballapoi a Uruguay Gudignau.
3: Sì,
4: corretto.
0: Uruguay ha guadagnato 3 al campionato mondiale di ballapoi.
4: Corretto.
0: Si in plaz in della parada di hit svizzera e attualmente la canzone Dai Dai da Shakira a Burna Boy.
3: Sì,
4: corretto.
0: Shakira ha fatto 2 canzoni per il campionato mondiale di ballapoi.
3: No,
4: corretto.
0: Vancouver è il più grande mercato del Canada.
3: Sì,
4: fallo.
0: Stroop Waffle è una spesa tradizionale del Marocco.
3: No.
4: Correct.
0: Als PBR's Grand Slams a Wimbledon a Roger Federer Gudignau.
3: Sì.
4: Fallo.
0: Al Plilung match a Wimbledon a Kuzau Varga in die Jures.
3: Sì.
4: Correct.
0: En l'Austria ai comparu in a marca postale con si Peter Alexander.
3: Sì.
4: Correct.
0: Peter Alexander a edia fat in a canzun per la VM de Ballapoi.
3: No.
0: Bein. Bein, Mexico, mi amor.
4: Mela 986.
0: Partica se ricorda forse.
3: Hi.
0: Peter Alexander Ves Oz, siu Cienavel, anniversari. Sergio, hai vede d'un bra.
4: E da quel momento di tensione, curt avanti in una decisione da penaltis, Gudonia, Julian Florinet, il jackpot. Dodes pretensions facias, daquelas en. Ein, dos, três, quatre, cinch, seis, sete, och correctas.
3: Oh, no.
0: Ah, Pets a cop.
4: Peter Opi. Alexander, vesel anche du
0: vau. Vesel anche du vau. Schei, eisi, ja. Atmen, propi, stausch, Katrine, loche de penaltis in quel caso.
3: Sì, adesso hey, sì, così di sì.
0: E vedi durare la prolungazione, fa la il gol.
3: Sì, sì.
4: E tu tegna oggi corretto da dodos er in una prestazione fece buona.
0: Sì, è mince caso, è in una ronda finale, non c'è forse un intec nervoso, ha grato in una nuova moderatura, è mince caso una fece buona prestazione. E c'è che non si tiene, è buon blidà, 9 gattrois, quei dat vence siat, vence siat, bons, che vus gudignais di tutina.
4: 270 ah, francs per ir a far come giungs.
0: Exact. Budgem pus per in autriga, in una nuova chance.
3: Sì. Aha.
0: Speran che quei nuf de ni coins volen di ne num nacque quem prim pas quale usa farts, a scher che de cobo se participa. Piste di e al che crisis. E per tot quals che teutlen, che in forsete quals che va mi citan con auto, teutlen svenski crisis. Da non mai ugiau de se participa Julian Florinet in Fidbien exempel. De cocchi rende de tutine facun, bo?
3: Sì, da in flot, in una flot experienza, se da pudare io arqui.
0: Salù, divisionus avus an in Fidbien di, tematin tier avus als bons, at in a buona finizione della scuola.
3: Grazie, grazie.
4: Gratulazioni per i premi, tot bun, Julian Florinet.
3: Grazie. Arrivederci.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Gie contrari ad una loccia da penalti stel balapai, gudognins gie cortutina anzicioi, esci girteggia bo, asce se stater Iulan Florinet, ad i dat e buones novos per vus tots, nus ven nominade main sis bons, che se centen puspai el jackpot, alezei os en plenius. E tutto con 90 bons. La prossima chance di partecipare, per cui vi vuoi spiegare un'intercpede di studiare due sioni, due sioni, bo, vuoi d'entrare per puspai al venerdì, demain, azzurro, demain, dati nominati in due rondes speciali.

0: Les novitats per RTR.
1: Anc negin deal en la disputa de dazis, las tractatives tran de la Svizzera del Stadis Units continuation, negins fios artificials pli a semeden, almaintals ca fan canera en futur schumendats. Adorz veni anche negiada ciao ditsch cun fin 30 grads, als urizis porten però probabel in rinfrescht. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Il president della Confederazione Guy Parmelin na bec di successo delle trattative de dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste vinevanz in la prolungazione delle convenies decidite l'an passat a Parmelin dic, sentra l'incontro con l'incumbenzata commerci americana Jamieson Greer. Parmelin ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera specie che gli Stati Uniti si tengono via del Joint Statement che erano decisi l'an passato. La Svizzera ha accomplito a realizzare completamente le sue obbligazioni e la sia una partenaria fidata a si tengono via del convenies, ossia Parmelin. A Sameden è si in avvenire dei principi scomandati far fios artificiali che fanno canera. Exceptions vale per occasions speciales e per fios artificials che ne fan bec canera. Quai a decis la radunanza comunale dir saira. Les samedrines e dels samedrins an plinevant approva ina convigna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la surbaiegiada Promulins. Con quella può venir reduci als cost de finanziazion per il project che prevese radunt 70 abitazions per indigenz. Il souverän ha plinavant acceptat un credit de 1,4 milions francs per sanar l'implant civil Promulins. Utre de quai è veni approva al quint annual del 2025, che serra con un plus de bunomain 2,8 milions francs. En la regione de Locarno è rot ora in incendi de Guautier saira tard. Il Centun avvertì la popolazione via l'app da Alert Suisse. I si tratta di un grande incendio e les lavors de Stizach marschen. Tenor Radiotelevisione Svizzera Italiana RSI brige al guaut tra il viginadi da Cardada sin la costa della Cimetta in lieu d'excursion. En la regione de Locarno vale al moment in grand privil d'incendis de guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischies della separazione del sistema d'informatica della Armada Svizzera. I sei ben venisce viele base per suenter, la realizzazione resta però difficile, rescrive la Controlla de Finanzas in un rapport. Obligazioni, competenze, responsabilità per il progetto ne saien per parte bec reglate alla fine. La Controlla de Finanzas formulesce per quei differenti scusegliazioni. L'Armada ha fatto savoir che la acceptia e realizzesse quelles. La ragione per il progetto di informatica è sta in attacce da cybers nel concern d'Armazione Ruac davanti 10 ans. Sine quai aveva l'Armada decis de separarsi informatica civile dalla militare. En la Grande Bretagne duen recurrenz d'asil en l'avenir pajar en avos als cost per lor allogement a provvediment avant che els pon far la domanda per ina permission de dimora permanenta. Quai comunicesce la regenza. La tirs vai per bun indisch millifrancs. La fine mira sei de reducir als cost per il spaiataia. La ministra dell'Intern, Shabana Mahmoud, ha dichiarato che viene speciale la ricorrenza per una vostra sostegno sur veni e si esperta che quel sia un abels di prestare una contribuzione. L'immigrazione è da più pedici in tema di spitaivel per la politica britannica. En il principato di Monaco è da ieri in esplosione per l'entrata di una casa d'abitare. La tirs en tre persone sono state blessate, una di quelle greve main, che rapportano media francese. Tenor, in prima sen conoscenza, due una persona suspettata aveva deponito in sacerdote avanti al baiet, curt avanti l'esplosione. Se il suo enter sei quella fuggita. La persecuzione della persona marcia, scuola procura pubblica generale ha dice in verso le medie, non è fin ossa da negina arrestazione. I dank der il Sport per la Germania e l'Olanda e il Campionati Mondiale de Ballapé a fin suenter il sedijavel final. Els Tudests han pers sorprendente mai la partida an contra il Paraguay con 3-4 suenter sa etar penaltis. Ed els Olandais en venits eliminats del Maroc, ma dem main suenter sa etar penaltis con 2-3. In der Runde 90 per incontr al campion de record la Brasilia, quai grazie di una vittoria da 2-1 incontr il Japan.
0: La meteo.
1: Ot dati be per part zu lei, so tot il centro mes di e si de quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva basti anc in a giada per 30, 23 fin 27 grads, ed en lengedina per 30, 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Adja, sis vergaules och eis venu a propos chidvus ser gordon de quella.
4: Mexico, mi amor, mi amor, mi amor. Unter der
3: Schon stade tema ko tu nuzer ki krisi zots a jo chonte sis a Mexico. Lau al studesh du minau token el final del campionati mundial. A lau eridenton lu e a fin kun 2-3 incontre l'Argentinia. Se veins de biir ke quai final se repete si dir bo fos kun quella fase de ko per fin stau pu saivel a partir ke Sanchez vrem fors kun tot kun nuat in somma bu kun bala pai fors 10% kun Peter Alexander les dati an provus e la proxima mesura meu nom Anneslin Quinter te vigil pi mardis
0: RTR informativ e divertente.

Rain the Maroon 5, nova musica che si nostra zondes, os minden ton un pao. Una voz al temps del campionati mondiali de ballo, poi quegge è quel delle canzons che invenite facces extra per quels campionati. A ci si ricorda un video quella cao.

0: Zien ze boeken Sudest en Mexico tonen klaar. Spiers hier den ton. Ajochonte sis. Lu zeni vini token el finale. Laus tu zedren contra l'Argentina. A curanton spitart. Os eisi paia già fintel sedi javel. A wonder den ton del balla paia stentla musica.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì.
0: Go Mexico, mi amor. E vin quei sempervert che nos impront oz per vus de Peter Alexander, cantador, moderator, actor, entertainer, adine ben plenisaus, mai du grands scandals, con un humor charmant. Si meins, er esce durant sa carriera, in pin scandal ai forse dau, al pi gron. Letz era che lei scolaus del gimnasio e quel per quel che figlieva semplicemente mi aveva fili stoccas. Bianca qua il più grande scandale, lui crede tutto ok, è il mondo del showbiz. Peter Alexander ha fatto numerosi film, numerose canzoni, guadagnato numerosi premi. Adele era se capisce è in conoscenza per sia Peter Alexander Show. In che ha caramalau token 38 milioni avon la televisione. Ad oz, ozzet leinus, und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen. In a canzun, surde de mur, a sentiments zu pai, in sempre vert, gemuse e la wart sentimentala, der Peter Alexander.

0: da meine.
1: La meteo.
0: Oz, suento mes di drovi al parisol, perché hai dat mopli per part su lei, suento mes di sai da urezis. A quel locale in perfin intensiv e con ferms vents. A tutina, oz, poi averti a t-shirt, forse drovi budgis la creme de soleil, tutina i resta caul a 20-30 grads a quera e la surselva 23-27 grads e dell'engiadina 24-26 grads. Nu stend ich ja la proxima mesura un de wart an sich eike propi in tema de tabu. Den ton, per ina buna causa, un prometeo. Un mikrofon pro vus. Anna Selina Quinter, gudi que mardis, a stoi fresh.
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

Io sapevo che Vavus, io se leggo il dito sincero in quella pliega che tu hai venuto per incontrare il mezzo a sera, perché se guarda la notte, se vuol vercenga, perché è semplicemente mi caolo senza mai. Questa è una data al grigione, ma domenica in the trice davanti a il termometro più probabile. A basta, si va a vus, a se che va a me, lo stanno so essere tutti insieme. Fermes, gut. E wenn um leider mein Puspe kaul. Lautri am de Puare Puspe da token 30 schon Graz. Basti ja spel gewusst du in der Bunde Nacht, bo du mein kaul. Gudi, quels dies gei, force in tick bi fresh, sine pinche Pause de la Kalira, la proxima jamna seves. Puspe veni kaul. Ade, la proxima canzun seves, us force procura. Chi viene in te caul? Con la Rosalia con Despejar. Indi Mardis.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizra crescia il numero d'accidenti durante il tempo libero vinavant la GIT de Montagna Svizzer sostegna projekts in regions de Montagna con 2,3 milioni di francs. De plide quals temas da Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizra hai da de pli accidenti l'an passà, sortot en il tempo libero. Comprelià con il 2024 el dumber cresci per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al posto Rimnada per la statistica delle 22 assicuranze d'accidents in Svizzera. Tra gli accidenti in il tempo libero, il dumber schizzunt cresci per 3% sin 636 mili. Tra gli accidenti a malzognes del lavoro, il dumber per conto resta stabil. La GIT Svizzer per la Montagna ha sostenuto il cercladur projekt in Regions de Montagna con 2,3 milioni di francs. Profita an tot en tot quarantin projekt di interprese Pitchness en 15 centuns, tander quels er projekt en il region. Per quels hai da 122 milioni di francs coi anum en ina comunicazione. Con se sostegno alla GIT Svizzer per la Montagna la fine mira di migliorare la base d'esistenza e le condizioni di vivere della popolazione in la Montagna. Quai er con creare piazze di lavoro ad uscire a far fronte alla depopolazione. In la Grande Bretagna due in ricorrenza d'asil in l'avvenir paiar in avossels corso per loro alloggiamento e provvedimento avant che il spontfar la domanda per una permissione di dimora permanente. Quai comunicesce la regenza. La tirs vai per bun indisch mili francs. La fine mira sai de reduzir als costs per il spaia taglia. La ministra dell'intern, Shabana Mahmoud, ha declarà che vegne speciac als recurrenz bei en enevos al sustain sovenì u se spert che quel sein abels de prestar in a contribuzion. L'immigration è de pipidic in tema di spitaivel eifer la politica britannica. En il Perù alla candidata drech conservativa Keiko Fujimori guadagnà l'elezione del presidi que però bestiars. La politica de Chungantinons è venida sin Chungante come in 3%, scopre che l'uffici de elezione del paese sud-american comunicescia passa 3 emnes sentra l'elezione decisiva. Il politico della sinistra Roberto Sanchez ha fatto 49,86% delle votes. Quai en bebun 49 mili vus de main che sia contrahenta en in paiais con 27 milions persoonas con drech de vujà. Fujimori è la figlia dell'anterior president premier Alberto Fujimori, che avni sentenzia per vida violazione dels drech umans.
2: La meteo.
1: Oggi dà libe pli per part su lei, al centro mesdì è si di quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, e la sua selva basti anche in giada per 30, 23 fin 27 gradi, ed in lengedine per 30, 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Jelas nov a treis, al mikrofon provus Anseline Quinter a Quacau, quai è per mai stat italianità, vacanzas. Spliff con carbonara. A chavus vas dies vacanzas, sei ben con vus, ad a totes a tot scandalo vrà. In bimardis.

0: Pes usats als 30 de cercladur anniversari lu per tisus quel cun al nudader Michael Phelps, la cantadura Cheryl Cole, al pilot de corsa Ralph Schumacher, ni al boxer Mike Tyson. Ni è Peter Alexander ed del Venus Udiu Oz Ampau, che ves Oz Cien Onz. Chi asce festival Oz con el? Ai aunen se chi dunadamel al Jarin Brunner de Mutainz el a Oz Indisch Onz. Cordiale gratulazione del April Venus Lupront Capitar de l'ure de gratulazions de Vichs a Salit del Spicars.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A costate oz der Wus, ves wusen ziem vosses reches kasche festival oz anniversari. Lui osle cajun de fanzelme gumeine pinche surprese a regalala copina. Nol ocien ven vengeciun 30. Nol ocien ven vengeciun 30. La nombra cautermai el studio a Chi che sono le copine, ma Renus Cesco Proxim, questo venter, che le linee sono Claudia Schelina, non sono flauanze il telefono, che è Where is my husband?

0: Als Trente de Zirkeldur sind und des Ramonches. Als Telefon dann schgelinau, venius a tra kun ine Gratulation ai Dolfi Sonder de Salouf. Biendi!
1: Bundi!
0: A chi esce nis gratulaut?
1: La mia gratulazione è stata su un inter Piero Vasesce. La gratulava del divisir tot bun, sanadat, tocca ci toce vetirs, e con la coupe, qui coupe, lessa fare una piccina sorpresa.
0: Se lo sparagno, che quella gertegge in quella vaia?
1: Sparagno.
0: In quel caso, la prima variante che vi siete gratulati oggi a Piero Vasesce, non avete un telefonato, non avete scritto oggi?
1: No, oggi.
0: Direct via radio.
1: Direct via radio, si comprende, si cartegge, si ede, si lo.
0: Speranzi che l'audi, bo?
1: Sapete che lei è in vacanza, forse, oder? Il buono sapendo di un'Italia.
0: Jezze bi.
1: Un po' che giude, un po' secondo.
0: Je festival na telecialitale grazie bibu. Bien nous venebi. Nous venebi. Ed è caul. Ed è caul a wunda. Bo.
1: Tot. Andro gael.
0: Bien. Lo vienes budgen con la sorpresa insieme con vous. En grazie fech per telefon. Tamatinos budgen con la cupina. A te vous on in fech bidi.
1: Ja, grazie fech. Un bel dia. Grazie.
0: Adia.
1: Adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch.

0: als Diabolics kun jautai na jent. Je veniu 22 vergaules 9, per mai esi os plaun plaunet temps de banduna al studio os sur la chacau al microfon. Zwar Sergio Guetch, venus edi audio odzinega. Hallo Sergio. Cai asti odzke spetje nos auditurs en te emisiun?
1: La nossa rubrica da stat zatrakta questa stat gio da musica c'è terla la scena set musicistas e musicists prejaintan mince mai durante nemda lour musica preferida musica da stat musica ci els consiglian i discurignam con els da varter lor acina musica e lanciata fajanza questa emda con Matiu el tradescia oz c'è musica ci ves tenor el marito da play attenzion che alles dicho den cart e era anche avant la sendes en tip per la fendemda i voper en project da museu ma curaglia e per de la vitrina in vista senten la storia culturale da la Valmedel domenica vin inaugurada la seconda edizione da la vitrina a per de e nos discurign schon oz zurtlander.
0: Poi je vous dovais in bien tip de musica, ni in bien tip che fa la fin di amna, lu esses caus in nossos ondes el dret liuk elles proximes ures. Sprenke vus restais vine von en compagnia det RTR. Mio nome è Anna Selina Quinter, prendi Pacific, a tocken, da maun puspei.

0: Buenos días. Good morning. Bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Ci vessa panzocci l'Austria e pidei dalla porteida de naveam da balapè ci la terra tudescia. Il austriax gioian givgia contro la Spagna. Il tudesc pon eira cia. Il holandese er la Brasilia con ache krach za qualificia piglia ochaval final. Lio sonando egna ulotra sorpresa durante quella XXL VM. Trenta Rotter, Francia, Svezia a New York, New Jersey e schon venerdì Svizzera, Algeria a Vancouver. Murat Yakin, Zalegra schon.
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algerien mit vielen individuellen Stärken und wir nehmen die Herausforderung an und Freude auf die Begegnung.
1: An Ausans Legrain Ehre, durant Mincia de da quella WM, savez er vus otters gudanier, 100 francs, quel premi vala ergist schu nominazion per gudanier en trico dalla nazionale Svizzera, kun sotto

0: Gianna Nanini, sarò ir stada sur stada cilz tudesh son persir alla VM e pon con cheglia tornar a cia. Tredash. Tredash è una cifra da cleccia che odan tante purtò ir Nina Furtegna enten la emission da Gabi de Gonda i vez osa puspela chance da gudanier e si garteggia i chasergist nominos per gudanier en trico dalla nazionale svizzera con sottoscriptions dils juiders. Tot è pront per quella runda da gi marvellas si vosotras facets oz il gol.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: È in moment ci è capito in Eda durante il campionato mondiale. Quel moment vigna da scratch usceia.
3: Il favorito ha dominato quasi l'intera partita. Tutina alla fin guadagnà l'equipe marginale. Su entro quella partita, un Blair scartì che su letto mai nel possesso della balla ne tange bitch per guadagnare una partita.
0: Avez un'idea, c'è match e managea 0800 25 30 da guadagnare datil una banknota da 100. Coe RTR Ceciosas.
4: Pigi Sergio Calbiat, Gabriel De Vrin.
0: Buondì, Beat, quanto fai per seguitezza la VM?
4: Ma io sono morato, vado io sei di studenti, sono in Brasile, ho morato l'islandese, ho morato l'islandese, ho morato l'islandese, ho morato l'islandese.
0: Il studenti, se poi era già l'islandese, non era più dalla partita, e dato che la VM è una sorpresa, si va l'altra. Beat, Gabriel, c'è un momento cercenza?
4: Io sono stato al campionato di 22, Argentina contro Saudi Arabia che hanno perso in 2.
0: E che sto il match?
4: E che sto l'Argentina e Saudi Arabia?
0: E che sto l'Argentina contro la Saudi Arabia, contro la Arabia Saudita alla VM, avanti Catarons. Il è in altro momento.
4: Oh,
0: Giavigiagna, tu tegna ven avant Blair Plagiair con la VM venerdì Hope Svizzera vuol dar Schigartec da guadagnare contro l'Algeria e da allora vigna che il Sean Bung bel mardè Salei Zavrin Beat Gabriel
4: Sabillant, grazie, ciao, merci.
0: C'è moment vigna cercea proa nomer dus ci è al telefon.
5: Allo, che è Remo Kattelbert.
0: Buondì Remo. Datil in Remo da c'è giù deve essere sgugente una carta da autogram.
5: Da ciacca.
0: In trico.
5: Era ciacca.
0: Er ciacca. Alzo Remo ci garteggia oz da gudanier. Ist nominò per gudanier eba quel trico con autogram becengal da ciacca ma bain da tutti gli juiders dalla nazionale svizzera. C'è moment cercenza?
5: Io vedo già quei 2010 con il Svizzo sanco di neanche contro Spagna.
0: Il favorito o domani a presto gli antir match? Tu tegna o la fegna guadagnè la squadra marginale, la squadra che aveva panzocce la seia manca, ferma, e si va quel match on Blair scartia su letta manci, il possesso della balla tangia bec per guadagnè in match. Ivagna cercea in match da balapè capitò durante la VM il Dumeladish in l'Africa del Sud. Che leda ci la Svizzera o guadagnè contro la Spagna? Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
5: Grazie.
0: E una banknota da 100 francs. è Schonotz garanteida e ebba quel con il trico la chance da guadagnare un trico con la sottoscrizione del giuider della nazionale svizzera da Balapè lezza era anche intacta la short perché il vigna del reminent traccia alla fegn della VM. Remo Cadalbert, dati il club preferia?
5: Già, FC Sangal.
0: Ah, Fitch Modest, un club svizzer. E chi davanti al campione mondiale, Caston?
5: Il Svizzer, naturalmente.
0: Il Svizzer, gli austriacs creano, gli austriacs davanti, gli svizzers creano, gli svizzers davanti. In Svizzera creano, a volte incontro, ci giuisano in Eda. Il venerdì che si è già al finale e guadagnano in Eda. Allora, in Eda contro l'Algeria e si va sarò ven avant tot possibile. Remo Cadalbert in ulterior victor del nostro special da VM il Ceciosas special allo nuova civala da angivinar moments legendaris in proxim moment dati allo Shondumang puspeda angivinar
1: Che moment
2: presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nikis-wohnwelt.ch

0: Les novitats der RTL.
1: Il nov concern fusiona Helvetia Baluas sovegn I sverde de la firma per fa il proxim pass ed en Svizzera cresce al dumbre d'accidents durant el temp liber vinavant. Da plide quals temas ad Laura, dati ossen les novitats de las dies, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils dus concerns d'assicuranza la Helvetia alla Baluas am fusionale fin de l'an passà. Ossa date in proxim pass. La Sorveglianza Federale dels Marciats de Finanzas FINMA lubesce alla Helvetia Baluas de reunir lur porgite d'assicuranza ad ina offerta. Quai comunicesce al concern fusionà. La nova offerta comença già de maun. En il rom de la fusion planisesc la Helvetia Baluas in reduzion de plazes. Silentirmon de schiassen venir strecciades radunt 2000 assistent de las 22000 plazes. La Banca Nazionale Svizzera ha puspe intervenir in sic pli evidenz in il marciat de devises l'an prim quartal. Del gener fin al mars ha ella comprat devises en la valita de 3,9 milions francs, qua resulta de la nova statistica de wachtles facentes de devises. Les intervenzions vengen mincemai dades en conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultim quartal del 2025 aveva la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada de pi dus ons puspe vendi devises, erce be en ina picna dimensione con 6 milions francs. Sur l'antir on era veni compra 5,3 miliardes. La banca aveva stu interveni sventer al Liberation Day de Donald Trump al secondo quartal. En Svizzera hai dade pli accidents l'an passà. Sortot en il temp liber, cumpoglia con il 2024 el dumber cresci per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al post de Rimnada per la statistica de las 22 assicuranzas d'accidents en Svizzera. Trils accidents en il temp liber, el dumber schizund cresci per 3% sin 636 mili. Trils accidents, les malzognes de lavur, el dumber per conter resta stabil. En il Perù alla candidata drech conservativa Keiko Fujimori guadagna l'elezion del presidi, quai però bestiars. La politica da Chunganti nons è venida sin Chunganta come in 3%, scocca che l'uffici d'elezion del paese sit american, come manicesce passa 3 emnes suenter l'elezion decisiva. Il politico della Sinistra, Roberto Sanchez, ha fatto 49,8% delle svus. Quai en bun 49 mili vus de manca sia contrahenta en in paiais cun 27 milions persoanas cun drech de vujar. Fujimori è la figlia del anterior presidente premier Alberto Fujimori, che era veni sentenzia per vida violazione dels drets humans.
2: La meteo.
1: Oggi da TB per parte su lei, soprattutto il centro mesdì e si di quintar con orizis, localmente per parte intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, e so selva basti anche in giada per 30 23 fin 27 gradi, ed in giadina per 30 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTL. Ulteriores Informations chatai sin rtl.ch.
3: Iglia Mardea in compagnia da RTR e Rozza Pushpè con El.
4: In sin canosce mai pel pli entras mai musica. Sin stai la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschano dio canzuns de mai. Mes canzuns conti o per Ramonsch, conti il bia, so de mio de casa. Ed io faccio musica de pop.
5: Matteo, Santiz, Pitart, Pushpè, agli microfoni Sergio Guetch, Allegra.

0: Det är kunna Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: C'è title la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: La nostra rubrica da stat con quella domanda: c'è terlan musicisti e musicisti? C'è terla la scena. Impulse e storie musicali per vostre orecchie. Che stemda con Matteo. Mince mai il martedì durante quella serie voglia per musica la quale merita da ple attenzione. Per Matteo è quelco.
2: Io ges che la canzone de mai che merita da ple attenzione è probabile Uaul. In a canzone che raccontò sulla din liug, in liug de regordiences, in liug de la fonza, di ok che mincin a mincina, sentic si identifica con una scena storia.

0: Enna tetel da musica forsa manc ancuna scheint uaul da Matiu cala canzun ur da sis repertorici o tenor el marito da ple attenzion. La nossa rubrica da musica continuesce duman all'otra desha Matiu c'è canzun ves el gugent scretch e tant chanossa si sentiz c'è negna veses mai panzo ci kegl fis gist kella canzun ci Matiu ves gugent scretch c'è negna tradesha el duman.
1: C'è Taidla la scena.

0: Belich da nossa companhia, que é RTR Ilha Mardé.
1: Il Gelender.
0: En tip parozza Savognin, caffè roman, chantilly Kasparin, il caffè roman en en liper di scorre roman, tante per gli out indigene, square per persone ci imprenden, il lungac, els promuoven il barat linguistico e culturale tra la popolazione locale e le persone nuov arrivadas. Tot quel oz er a Savognin, il 7 mazde a partir dalla Cater Antilia Kasparin.
1: Il Challenger.
0: Già veis, bons cafés, saleitza, savonin.

0: și lăsai vin de crodă. Lui Luf se giftai mordă. Lui Luf se giftai mordă.
1: Las novitats ter RTR.
2: 25 ans, el Centum Grischun tira in una bilancia positiva de ses plan d'acción per l'egualitat, alla surcharge de les autostrades svizzeres cresce vine vant a quai marcante main. De pli de quals temas ad Laura dati os e las novitats de las indisch, al microfon per vos e Corinne Schmidt. Biendi. Il projekt d'Aktion per promover l'egualitat der Ilcentum Grischun è veni terminato entro 5 anni, a quai con successo con qualche nome in una comunicazione della Cenzlia Centunala. Il report d'evaluazione d'imposte extern Mussia chiede da un sviluppo positivo in tutto il settore d'egualitat e compatibilitat che è veni intercurriti. Uscia, sei la comparte delle donne, hai fatto l'amministrazione centunale, per esempio, crescita per 6% in 42% dopo il 2025. Più in avanti, sei venuto a sviluppare in avanti le condizioni di base organizzatoriche tra gli altri nel settore del job sharing. A partire dal Fenadur, sorpiglia l'ufficio di personale al sviluppo dei temi di egualità e compatibilità. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade in avanti. L'anno passato si venne registrare ad 68.000 ore di colonna sin le vie nazionali. Comprogliare con l'anno avanti sai qua in augmento di incinciare l'Ufficio Federale di Vies Astra Comunicescia. Sin importanti trajekti sai la reit Bibic stata surchargiata durante il tempo di Trugia, ma ben permanente main. L'augment delle ore di colonna è noch l'astra, soprattutto da attribuire alla surcharge generale del traffic. Bebun 4% stettia in connex con plazals de lavur. In comité de sindicats partides vuol combatter con un referendum che le paies minimales centunales pon venir sottminades in tras contract collectivs de lavur de las branches. Con la decisione del Parlamento venne attaccata la Spaias ad ignorare le decisioni del Pievel, comunicesse al Comité. Per tutti, s'angisce le branche con Paias basse con la gastronomia o il netteggiamento. Il Comité criticesse la decisione del Parlamento più in avanti con attaccia in le Spaias da Donas. Per cui che presto 2/3 del Sportuciats saien Donas. Il Consiglio federale refuse la faccenda che aveva elaborato in la pretensione del Parlamento. La Banca Nazionale Svizzera ha buspe intervenì in zig più evident in il mercato di devise nel primo quartal. Del gennaio fin al marzo ha ella comprato devise in la valita da 3,9 miliardi di francs, con risulta della nuova statistica de wartles faccenze de devise. Le intervenzioni vengono mince mai dadas in conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultimo quartal del 2025 beve la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada di più d'usons puspe vendi devises, erce be in una piccina dimensione con 6 milioni di francs.
1: La meteo.
2: Oggi da TB per parte su lei, soprattutto il suo intermesdì è sede con Arconorizis, localmente in per parte intensiv con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, in sur selva basti anche in giada per 30-23 fin 27 gradi ed in l'engedine per 30-24 fin 26.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sport final, fine mazzè, al microfono Sergio Guetch, Gioesce Venavant in Belmardè.
1: La Stat al radio.

0: Discurigna da de na gronda domanda dalla quale ins savesse proprio filosofar dei alla lunga, c'è il sen dalla veta. Noa ci che la domanda anceva è per el clair.
1: Ti sas mai qui e fin. A proprio da qui hai creato il tema morte, schon einzige che Katze, den Kuril sein della Veta.
0: A präzis Kelia vereins a Becangalotz, ma banier durant la Stata, enten la Seria da Stata da nossas batterladas filosoficas, vin ia alla Cercia degli Sen della Veta. Domenica passata, o facke il autor degli Plete Semveia, Ivo Orlik, si elfo musica, allo zanomna el Giganto. E anzeman con Matiu, o Giganto realizzò in tetel da musica con il nom Sen dalla Veta, coen Giganto e Matteo.

0: Giganto e Matteo, sen dalla veta, elle sen viadi con cento ciantascu, rapper romancele reflexiv, pensiv profond, per esempio l'enten la rubrica Plet sen veia, Ivo Orlik, rapper, scolast, impresari da musica, tranter la Surselva, Coira e Berlin, an Asia e da Navos, con vurdar tot quellas occupazions. E na veta sen cento cianta?
1: Schon pitost, die. Ja, was gossentivos con 30, 12 ans, che ove mai propi rosaivels. Also, che sco drovel in te, quellas challenge da fazi che nief, adina pusche poi carmalaozi che oda mai sets. A quoi was gossentivos da was ans, a quoi cala probabil mai si, ja, probabil adina destra in te, pitost in cina cianta, che dius in 90.
0: Con Ivo Orlik lanciasci la nostra emissione da Veta e Creta, la serie da stad da batterladas filosoficas dediceidas ad una gronda domanda: c'è il sen dalla veta? Erda catarsen play RTR.

0: Il sit de stat per vus.
1: I dat jo cal sits c'enza terla pigugenta pisavenzer la stat, sugliegli stat per las urelles. E in da cal sits poer esser calci vus otters conoscets fitch probabil er la melodia da cal hit congisce neda aveir sentia il nom. Mango Jerry in the Summertime.

0: Sco il nome Shibang con buona musica, vo tot pi chunch. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, il alla senda giamesa, RTR novitats con Corinna Schmidt.
1: Sente la selezione della reggenza del 14 de Cercladur alla reggenza of elegidere parti oz als departements. In edat Negines Rochades, la nuova consigliera governativa Valerie Favre Accola, surpiglia a partir del gener al departement di educazione, cultura ed ambient de Jon Domenic Parolini, che ha bec plipudi candidar. Als autors salven lur departements. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade svinevant, l'an passato si viene registrare ad un 68 mili ore di colonne sin le vie nazionali. Compriamo con l'an avant e poi in augment da in cinciavel. La Svizzera poi la venire esportata bun 33% da main a Cial, senza dati in l'Unione Europea, Berna a Bruxelles in secondo viniz a nuove quantità di import. Le misure di protezione più severe valen a partire da domani.
0: La meteo. Attualmente è anche sulla Lieffiglia, sia mazze dati la loro degna puspè temporals local. Per part intensivs con ferms vents, con finien 30 gradi a coira, restiglia fitch ciot, an surselva tangigli anche ned per 3.

Interlets RTR Ilja Mardejan, 7 minuta za las 12 i suonda il magazzin da Mazde con Tobia Faler. Al microfono è sto Sergio Guec, giovesh per intanto buona patet, finiam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Regenza Grischun ha compartito i departamenti senza sorprese. In il Parc National, quando il mezzo non è al spiel, c'è la polluzione con tutti i PCB, o ciò che dà un'orientazione. Ed a proprio orientazione. L'ora suita e cioda degli ultimi dies viene ad una più visibile in l'agricoltura grischuma.
2: Im Ackerbau, hier im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Herdöpfel, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden.
1: Scuccia la fase cioda e suite per tuoce l'agricoltura in dettaglio ed ins dall'expert dal Plantahof. Ed era in questa emissione il progetto d'azione per promuovere l'egualità da donne e donne dal Centum e si è terminato se va 5 anni per noi si è savare il risultato. Che cosa ne sorviste dal tema di questo magazzino di mesdì? Mio nome è Tobia Faller, flotte c'è taglasente. Questa prima Weiro cominciò la sanazione del Spül in il Parc National. Deja ans zieva c'è il Flüm der Renia contaminò durante la sanazione del Mur del Lei Artificiel a Punt del Gall, cultössi PCB. Quello era capitò del 2016, oggi siamo responsabili orientosi delle lavori. L'Elias Zuzeos so fatto un portrait. Elias, anse discurins della sanazione, recapitulens forse in una volta c'è ci desprecis capitò in settembre del 2016.
3: Il 2016 è una firma specializzata che fa la vurs di sanazione per il mur di Serra Punt del Gall per le opere elettriche di Engiadina. Durante quella vurs sono molte particole sotto il mur, particole della protezione delle ruine che avevano più basso momento PCB. PCB è un cloro toxico che adesso fin già l'unico comandante che può accionare cancer. Il tessi è contaminato in orma situazione per 5 km e mezzo del spiel. Sco conseguenza è data una sanazione del bacil de Calmar, che de stat ferma mainz contamina, ma con quai non è stata fin, al Parc National, le sovres elettriches ed ognuns de protezione d'ambient a nu discussions juridiques de vart cele vurs ci stopce na monir fates e ci ci paia quelles. La domanda finanziale non è finanza mosclerida ed è però clare che ci sono il prossimo passo.
1: Lo torno passò al Parc National di Schlocioa var 12 mili forelles, giopel flumi nova più netta, quello è stato fatto mem con reiz. In mezzo cominciò la sanazione, c'è ben preciso fatto.
3: Sul primi 30 km da Volmür da Serra Punt del Gall, di meno là in giù ci dà la più alta concentrazione del PCB, vengono il let del flume. Quello che c'è ora e dal sediment viene sortito con un cribbel tenor grandezza. Materiale con grandezza sotto 2 mm viene ars in un implant speciale e glera e sediment più grande che 2 mm viene lavato e der cemis ante il flume. Il bacil de Calmar, quello viene ir puli a moneda.
1: Quel tragetto più in giù per spiel ci non vengono senza sanno e ci non saiano contaminosce fern con PCB. Ci capite su quel tragetto?
3: Per vici das in quel tragetto, da var 2,5 km una contaminazione da PCB più bassa, as vola qua lavorare con auazions artificiales per lavar ora il PCB. Con las auazions dessen del resto procurar, c'è il flume vendercè in un stadio natural, si resta da vol auazion artificiale mo PCB as vola ers in quist tragetto sanar il let del flume.
1: Al spiel des nir sanò infra 2 stagiums is il plan. Curse tua desafigne, c'è desessere il risultato.
3: A lunga vista vuole con questa intervenzione in la natura portare il tessi PCB or del sistema ecologico. Ed es l'ora er da cesser possibile in futuro da far auazions artificiales annuales, da quella se sai per vedere il PCB stuvi desister. Vuol dire sotto il stretch desse dare un flume più natural e le bestes, le plantes ed il sistema ecologico del Parc National dessen profitar.
1: L'Elias Zuzeos, sur della sanazione del spül, ci ha cominciato questa primavera, già anziava la contaminazione con PCB. Dalla contaminazione in zona dell'egualità, al progetto d'azione per promuovere l'egualità tra uomini e donne e l'amministrazione cantonale, e si è finito, c'è 5 anni, al Centum scrive in una comunicazione che il piano già funzionò. C'è effetto, c'è logia, udins dalla Martina Gaudenz.
4: In tot en varga 39 mesiras vinides realizadas, sco per exempel de pli transparenza de pagas, melleras condiziuns de lavur per genituurs, models de lavur flexibles, a recrutazion senza discriminazion. La responsabilidad è stata els meuns del posta stab per l'egualitat de chances per omens e donnes. Os chunons plitard, trai ina evaluazione externa del posta fac und ina bilancia positiva. Per esempio, è la comparte de donnes e l'administrazione cantonale crescida de pil 2025 per 4% sin curante per cien. Vinevon e vinio sviluppau vinevon les condizions de base organizatoriques, sco per esempio il job sharing. El medem moment muose il rapport enton e che dat un potenzial, gest en comparellazion cun autres administrazions publicas, per exempel, ca las donnes en el grijun vinevon sot representades en posizions de cader. La lavur vid els temas egualitat e compatibilitat continuesce per quei. Ne vendel fanadur surprenne gli uffizi de personal il svilup dels temas d'egualitat e compatibilitat.
1: Nus restens giuste tal chantum, la nova regenza o decis ci ci surven ce departament pels prossims quater ans, la Maria Fieli so ce ci desnior.
5: Suenter las elecziuns de la regenza Grischuna il 14 cercla dur, a la regenza nov elegida oz reparti ils departements. Scuela comunicescia na datina Ginas Rochadas. La nuova consigliera governativa, Valerie Favre Accola, surpeia a partir del gener il Departamento per Educazione, Cultura ed Ambiente da Ion Domenic Parolini. El na su entre 12 onze in uffizi per via della limitazione del tempo d'uffizi, bec pli podi candidar.
1: E del Grischun gordenzo a Sintessin, lo ars de spöir al got, intent doque boomes novitez.
5: Il incendi de Wout ter Locarno esut controlla. Tenore Spumpiers e si actual main bepli da vesair fim. Rut ora ere l'incendi ir saira tart en la Val Resa. Var 20 hectares del Wout sain staras pertuciades del fiu. En la region de Locarno vale il moment in grond privel d'incendis da Wout. Sin las autostrades svizzeras stati adina de pli colonnes. Il 2025 alla Confederazione registrava 68.000 ures de colonna sin las vies nacionales. Quai sain var 20% pli che anclon avant, sco l'Uffizi Federal de Vias Astra comunicescia. Sin trajects importants, na sain das vias bec mostada surchargiadas durant il temps da truja, ma bain permanenta main. Rajun per las autostradas surchargiadas sai a consunt che deti in general de pli traffic. Plazals procurien tentant pepper in a part fitch pitchna del problem. E nel futuro, duane in Svizzera per lavorantes e lavorants valair las paias minimales che inveniras fixadas in els contracts collectivs de lavur. Quae duae er valair, scelas in acnamain pi basses che las paias minimales che els chantuns o las vischnankes an fixa. Contra questa decisione del Parlament, ein comité de sindicats e partides inoltra il referendum. Per tu chats sai num nada man consum sectors con paias basses scola gastronomia e il netteggiament. Plin avant criticescia il comité de referendum che questa decisione sai in attaccia sin das paias de dunnes. Prestu sterz de las personas per tu chadas da paias minimales pi basses en il futur fissen tenor il comité dunnes. L'economia svizzera e quest mais vin avant sarà venida. Quai musa il nov barometer dal COF, l'Institut de Perscrutazione della Conjunctura della ETH. Comparaia con il match, il barometer cresci per 2,6 punti, sin 101,2 punti, scola ETH Turic comunicescia. Con quai è el per la prima giada de pilencetta della guerra in l'Iran avant 4 mais, cresci sur 100 punti. Quest resultat aia trantar auter da per via del svilup positiv en tai fer l'industria textila e l'industria della construcziun da maschines.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La fase süte e ciode dels ultims dies fa fadia als paurs in Svizzera ed in Grischum.
2: Und man sieht es dann am Beispiel von eingerollten Blättern, wo man jetzt vermehrt kann beobachten, dass die Pflanze unter Trockenheitsstress leidet.
1: Scuchels Powers Reagation e di nuovo il problema è il più grande udins giusto scoprossam de Martin Roth del Plantahof al prüm gordenzo sentia c'è la prognosa dall'ora di spes prossims dis.
0: La meteo.
5: Il suo intermezzi è da quintar con pliavgia per part podesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sottselva fino a 28 gradi, at in l'engiadina alta fino a 24 gradi.
1: La temperatura de stet non es intent più che ciode sculevna passeda, ma quese enche d'una bel ciot, temperatura rota insembl cun pocia o in giuna plövgia o naturalmente un effetto l'agricoltura. Als prosum nias per parte un po' brüns, la riserva de dova is nida pitschna.
2: Die Hitzeperiode und auch die Trockenheit kommt hier außerordentlich früh. Sie dauert außerordentlich lang. Und es ist auch außerordentlich warm bis in hohe Lagen im Moment.
1: Dies ist Martin Roth, Kuslieder Agricul al Plantenhof. Quant akut ist die Situation in der Agrikultur und scuccia wen reagiert? Oder Lara Cacegni vuole savare del.
6: Chi è per il momento si scegge e caule il grigion, vede differenti conseguenze per l'agricoltura. E scia Martin Roth, che meina d'entrare la partizione della planticoltura del Plantenhof.
2: Im Ackerbau, hier im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Herdöpfel, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden. Sie stellen das Wachstum ein, ab 30 Grad, wo jetzt im Moment sehr entscheidend wäre. Andere Kulturen wie der Mais mögen die Hitze besser verleiden. Aber man sieht es dann am Beispiel von eingerollten Blättern, die man jetzt vermehrt beobachten kann, dass die Pflanzen unter Trockenheitsstress leiden.
6: Stress der Schicira. Quai senten les culturas el entir cantun. C'è regiuns che andan per tucare spi fetch e cenina spi pauc, quai sei gi gref da gi.
2: Es kommt auf die Höhenlage, auf die Exposition, auf die Bodeneigenschaften darauf an, ob man Gewitter hatte in der letzten Zeit oder nicht. Wir haben gehört, dass es im Münstertal im Moment noch nicht so akut ist. Die haben auch die Möglichkeit, um ihre Wiesen zu bewässern, aus der Surselva, aber auch aus Mittelbünd, aus dem Sursees, hört man, dass dort die Trockenheit doch sehr akut schon ist.
6: Cica sa, combatte pia la Schicira, schkoels menages en Valmüsteir, con condrez de Schua. Et il fa fein se comportan ils purs auter. Per vide la Schicira, fan els già ossa fein. E si ves lubu de Crescer Center, sapien els se gida con les reservas dels de vos dus ons. Chi plova pus penega andrec, quai fos os important gi Martin Roth. In per ures plievgia, tongi en bo.
2: Für wirklich eine Entspannung von der Situation braucht es mehr Regen, flächiger Regen und am besten 20, 40 oder 60 mm Niederschlag, wo wirklich den Boden, den Oberboden auch wieder ein bisschen befeuchten
6: mag. Ein Drau wird dann eher Temperaturen bei Basses. Rund 21 Grad, dann schon. Die Situation sei dann ein bisschen prekär, aber in manchen Casen prätensiosa, wie Martin Roth. Che l'aura diventa adina più extrema e che dat adina più lunghe periodi da Sicira, quai seggi una conseguenza della midare del clima. E quella venie a lunga vista ad essere una sfida.
2: Wir sehen schon mit zunehmenden Veränderungen vom Klima, dass das zu einer Herausforderung wird. Auch wenn es wenig Niederschlag gibt im Winter, wo dann Schneereserven und Wasserreserven fehlen, das sind sicher Herausforderungen, die auf eine längere Frist einem zu einem gewissen Grad am Münd ein bisschen besorgen oder uns zum Nachdenken bringt, wie wir uns und die Landwirtschaft am besten könnten rüsten für das kommende Klima.
6: Hai detti differentes legazions per l'agricoltura co i entorn con la midara del clima. Inna fos de remplazà las spezies de garnezzi, per exempel plantà paneccia in stal de tirc. Pil moment è il focus d'anton si la situazione attuale e le misure a curta vista e la speranza che detti gliti in una fase bleccia e più freida.
1: La Lara Cacenzo della situazione in agricoltura si è in una fase ciuda da stet or dalla perspettiva del Plantenhof a Langquart. E qui è questo per il momento del magazzino d'informazione, responsabile per contenere i soci al John Jerry Flapp, la Maria Fieli, o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobia Faller, già vi ho in avanti una pacifica posa da mezzodì, ed in avanti buon appetito.

0: Bună postă de mizdei cu RTR Duran Duran. Il e la 12 mesa.
1: Les gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival il zons insieme con RTR ozils 30 da Zarcladour a Mutainz in Surselva e a Savognin gratulainza. Al microfono Sergio Guetch, tot bung piglion nov da veta, belz anniversaris, lasce gustar las tortas. Ivania Schonna survenia gratulaziuns per gli anniversari da Jarin Brunner a Mutain Zell cumplanesce gli anniversari da Ende Jones. Per Jarin vainza survenia quella sorpresa. Miu carissim Jarin, già Ende Jones asch sti festiva, co quei temps sgola. Deplorablamein sai alotz buca esser dalla partida. Per suenter fescivain nus dus lula fin diamna, cura che jau venial sin visita a Mutainz. Per tiu natalezi giavigel tut mo bien cun speronza bialas visetas e cula lieut anturntei, jau ai fec bugentei e zelegrel sin nias savase. Ina gronda strocla termeta a ti ortlengiadina tia decia Sandra con incarsalit era da Riet. Piglia anniversari da Jarin Brunner e nia giavigia Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Hot Chili Peppers, Black Summer, piglian i Varsari da In the Jones, da Jarin Brunner a Mutainz. In giubilara Savogni, nozils, 30 da Zerkladourile, in Sacici Vusoters an Conturna Savognin, an Zurses, conoscets er, ad Egna Belda puder gratulare an Zurmiran, Dolfi Sonder da Salouf, e sto al telefon da RTR.
1: La mia gratulazione, Savoa. Su Inter, Piero Vasesce, la sgratulare del divisir tot bun, sanadat, e tocca ci toce vetirs, e con la coupein, qui coupein, lessa fare una piccina sorpresa.
0: Fagiain zagugent, tot bun a Piero Vasesce per gli sis anniversari, bella festa.
2: Per vos?
0: Si vesse sergu gent, gratulò pil zons 0800-2025-30, si datter ter vusoter zots caffè e turta, u bagner possibile datter metter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079-270-07.

0: Mardeide vanchalegna i dat ulterioras gratulaziuns alia telefone en a auditora da Surses. Bunde, buonasera, belzio mazde e Marita Toman.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il sons.
1: Nos va in la feia giù, ne ci ho il sons Floriana Rubin. Nos le van gratulare a nom da misom, as il papa, la mamma, a sparda jungs con famiglia adela sincadè, a ci visito ti bella bung. Quella si famiglia.
0: Floriana Rubin, festivesse oggi il 35 anniversario, poi era allegrar da musica pilzons di Toten Hosen.
1: Exact.
0: Steh auf, wenn du am Boden bist. Verzeihens a gut gent, quel plaisir.
1: Grazie.
0: Belzio mazde salitza Marita Toman.
1: Era flesch, Sergio. Ciao, belzio mazde.

0: Con di Toten Hosen in Soglia far fitche bagn in plageir pilzons. Steh auf, wenn du am Boden bist, sto il Javesch de Musica, oz per Floriana Rubin, a Batzenheit, ella festivescha il 35 Javel de den Ascentia. Al telefone Nina Levi da Sedrun, buonasera.
1: Buonasera Sergio. Io le svai gratulavo da mio figlio, da Rene Levi, per si un conto che non aveva l'onda una scienza, gli avvisavo di del tutto bene. C'era se vasai nus, da facciai un'intic fiesta con lui.
0: Rene Levi, festival a Ozzilia, c'è un canto cingiavel, può ossa ir s'allegrar del regal da musica, pilzons Queen, Bohemian exactly. Rhapsody. Quel grand classiker de musica Queen Bohemian Rhapsody, un speciale per René Levi. Bella festa questa sera, bel sia mazdea sedrun, Nina Levi.
1: Grazie al fit, Sergio, di nautri e de bugien. Tschüss.

La nostra emissione da gratulazioni con Queen, Bohemian Rhapsody. Il giovedì da musica speciale piglia 55 l'anniversario da René Levy a Sedrun. Ivagnina giubilara ci complanescia oggi il 30 da Cercladour anniversaria Uznach, Carmen Caminada. Survigna auguris per WhatsApp. D'accord, giovejain nusa della bia bi e bien sortut buna sanadat en graziel per tut quei che ti fas per nus in BG salitz da bab e moma las gratulazions per Carmen Caminada da Uznach ella festimescia ozil 46 aval

0: Festivali zonzins 30 da Cercladour en companyia da RTR i vanya survenia Saleitz per una jubilara ci abitesha a Coira. A Coira festivasha Karin de Florin siu 33 aval di d'anniversari. Già vijain ad ella tot bien con sonna buona sanadat, Cars Salitz, Bruno, Mariona, Severin e siu amic Marco. Gratulation da tot cor oz pil 33 aval da Karin de Florin a Coira.
1: Danus?

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suri hit. Finta la scovrida. Usci varia scola vita.

0: las novități der RTR.
1: Las tractativas de mediațiun trantr la Banca Centrală Grijuna ed il investitor Remo Stoffel n-an purtane Gin Fritsch. E la regenza Grijuna nove legida a reparti es departements. Jedes duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. An connex con il plant contro la banca cantonale Grigiuna agileu in a procedura da mediazione. Durant quella, naia dana gina convegna con il accusader Remo Stoffel. Scola banca cantonale scrive in sia comunicazione aia ossa il accusader il duair da portar plant tra la drecira civile responsabla. Il plant da plirs 100 milions francs contro la GKB e sia società da filiada la banca BZ e venien conoscente il match. Il investitor Remo Stoffel renfaccia alla banca da aver violato sias obbligazioni en connex con un product d'investizione. Denor la banca cantonala na sain das pretensions bec giustificadas. Suenter las elecciuns da la regenza Grijuna il 14 da Zercadur, alla regenza nove legida ots reparti es departements. Scuola comunicescia na dati in agines rochadas. La nuova consigliera governativa, Valerie Favre-Acola, surpia a partire dal gener il Dipartimento per Educazione, Cultura ed Ambiente da Ion Domenic Parolini. El nasce entro 12 anni per via della limitazione del tempo d'uffici, bec plipu di candidar. La società Grijuna dels impresaris constructurs ha elegì una nuova manadra. A partir dal maggio 2027, surpia Geraldine Datria il timun, qua scrive la società in sia comunicazione. E la suonda ad Andreas Felix, che venga ad ir in pensione. Geraldine Datria è ordavant tranter auter stada manadra della Tamina Terma a Buon Ragaz, plinavant è la ancadina nel cussel d'administrazione della Banca Raiffeisen sur Selva. L'incendi da Wout der Locarno è sotto controllo. Tenore Spumpiers è si actual ma in bepli da vesar fim. Rut ora era l'incendi ir saera tart in la Val Resa. Var 20 hectares del Wout sein staras pertucciadas del fiu. In la regione da Locarno vale il momento in grand privel d'incendi sta Wout.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi è si da quintar cum plievgia per part pudesse erdar urizis ferms. A quira arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud-selva fino a 28 gradi, at in l'engiadina alta fino a 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdì der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: Las tractatives de mediación trant la Banca Cantonala Grischuna ed l'investur Remo Stoffel n'han portat na Gin Fritsch. E contra la construcción de noves obras atomares in Svizzera e vegni inoltrà il referendum. E les trais, per vos al microfon, Maria Fieri, buonasera. An connex con il plant contra la Banca Cantonala Grischuna agiliu in a procedura da mediazione. Durant quella, naia dana Gina convegna con l'accusader Remo Stoffel. Scola Banca Cantonala scrive in sia comunicazione aia ossa il accusader il duair da portar plant tra la drecira civile responsabla. Il plant da plir 100 milions francs contra la GKB e sia società affiliata, la Banca BZ, e veni in conoscente il match. Il investor Remo Stoffel renfaccia alla banca d'aver violato sia obbligazioni in connex con il prodotto di investizione. Tenor la Banca Cantonala na sain las pretensions bec giustificadas. La gevgia passada alla Polizia Cantonala chatta in una gronda quantità da drogas e in una camionetta a Susch. Durante una controlla da traffic hanno els polizisti constatà che l'automobilista tudescia n'era bec abla da maneggiare il veicolo. Scola Polizia scriva ein els immediat incassà la lumpiancia da maneggiare dalla duna da 29 ons. Ella era sinviada con un giovane svizzer da 25 ans. Con agit din chaun da drogas, an els allura chatta bolius con psilocibin, marijuana, cocaina ed autras drogas in forma da pirles o pulvra. La Polizia Cantonala intercuresce il cas. Il Parlamento del Consiglio federale han decidi d'abolir il scumont da construir noves ovras atomaras in Svizzera. Contra quai ha una alleanza vasta inoltrà il referendum. Tras la construzione de noves obras atomares, venis il svilup de energias persistentes franà. Plinavant procuras quai per custs auts e la Svizzera daventas dependente d'imports d'uran della Russia. Alla alleanza fant rantar auter part la Partida Socialdemocratica, il Sverz, et organizzazions sco Greenpeace u Pro Natura. Ci vengono rimanades a vunde sottoscriptions per il referendum, venisse il pibaut votada var la midada della legge corrispondente il favre 2027. E nos veni inter in a novitad dal Balapi. Il anterior goli della nazionale svizzera Jan Sommer banduna su Enterprise ons il club talian Inter Mailand. Il contract da lum da 37 ons na veng bec prolunga, scrive il club in sia comunicazion. Nua che la carriera da Jan Sommer venga a continuare, ne vec an conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo entremezzdì è da quintar con pliavgia per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud-selva fino a 28 gradi, in l'engiadina alta fino a 24 gradi. Erdamaun è da quintar con pliavgia per contersaira potesse dar in sexuei. Viters dati temperature spi basse scheots, a qui arriva la temperatura da maun anche fino a 23 gradi, a scuol anche fino a 12 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Musica, Perline Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats de RTR.
1: Las tractativas de mediación tra la Banca Centrala Grigiuna e del investor Remo Stoffel n'han portana Gin Fritsch. E contra la construcción de novas obras atomares en Svizzera e veni inoltra il referendum. E las quattr, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In connex con il plant contro la Banca Centrale Grigiuna, agi liu in una procedura de mediazione. Durante quella, naia dana gina convegna con il accusader Remo Stoffel. Scola Banca Centrale scrive in sia comunicazione, aia usa il accusader il duair da portar plant per la drecira civile responsabla. Il plant da plirs 100 milioni francs contro la GKB e sia società da filiada, la Banca BZ, e veni in conoscente il match. L'investor Remo Stoffel renfaccia alla banca da aver violato sias obbligazioni in connex con un prodotto di investizione. Tenor la banca centunala nasain las pretensions becch giustificiades. La GF già passata alla polizia centunala c'età una gronda quantità da drogas e in una camionetta a Susch. Durante una controlla da traffic hanno i polizisti constatà che l'automobilista tudesce n'era becch abla da maneggiare il veicolo. Scola polizia scriva ha in els immediat incassà la lupiencia da maneggiare dalla donna da 29 ons. Ella era sinviadi con un giovane svizzer da 25 ons. Con agit d'inciaun de drogas hanno els allora accettà bolius con psilocibin, marijuana, cocaina ed altras drogas in forma da pirles o pulvra. La polizia centunala intercuresce il cas. Il Parlamento e il Consiglio federale hanno deciso di abolire il scumont da costruire nuove opere atomare in Svizzera. Contro cui ha un'alleanza vasta inoltre il referendum. Tras la costruzione di nuove opere atomare venisse il sviluppo di energie persistenti franà. Plin avant procuras quae per custs auts e la Svizzera diventas dependente di imports d'uran dalla Russia. Alla Allianza fan tranter outer part la Partida Socialdemocratica, il Sverz ed organizazions co Greenpeace u Pro Natura. Si vengono rimnada sa vunde sottascriptions per il referendum, venisse il pibaut votada var la midada dalla legge corrispondente il favre 2027. La identità elettronica, la uscenumnada EID, veng lanciata più tardi che acna mai planisà. Scol uffizio federale de giustizia comunicescia dovri da più tempo per realizzare le misure di sicurezza che in da besing. Prin avant sain er il svilups il spin-offs in connex con la intelligenza artificiale in a sfida per la realizzazione della EID. In stall della seconda mesedat da quest'on, tu hai la usse venir lanciata in taifer l'imprima mesedat dell'on proxim.
2: La meteo.
1: Da maundati bepi paucas fase sui givas, viters esi emblers lius da quintar cumplievgia. Viters dati temperaturas pi bassas che otz, a quira raiva la temperatura da maun anquina 23 grads, a scuol anquina 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuveridas, hits, e semper verz. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: Pacific, Versaira Sencha o ses Venchans la Sis, cieva la blamage da dir del studars contra il Paraguay o comenzò in Germania la discussion del trainer Julian Nagelsmann o tal DFB un contrat fin del 2028, shall po a cumplir quel e suos in domanda vierta. Nagelsmann guardavor ir fitch consternò cieva che sia squadro per sorprendentemente contra il Paraguay. L'expert de televisión Mats Hummels, ci desnia del 2014 col studars champion mundial, o pretais consequences, Christoph Kramer odit che Nagelsmann es sto cio se metter in domanda, Jürgen Klopp odit alla televisión che la nazionale drovose un vent frascht, rinforzament o Nagelsmann clapo del direttore de sport Rudi Völler. Quello odit che il resta per schwas, che Nagelsmann sail giust per fir in avent.
1: Aye.
2: Fancy!

0: Scorpions, Wind of Change, Wusterleiser Chanil Rumänsch im Mardi Saira, flotschert gleich noch das Programm, Usedocketer Nuss in per Novitäts del Sport.
1: Il Campionato Mondiale de Balapé, der RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: Al Campionato Mondiale de Balapé in America del Nord, giova questa sera la Norvegia contro la Côte d'Ivoire. Il gioco comincia alle 7 tempo svizzera a Dallas in Texas, alle 11 giovani al svedese contro il francese. Quel gioco è ad East Rutherford, New Jersey. Ed in buonur la 3 giova al Mexico contro l'Ecuador. Quel gioco è in città da Mexico. Bei 4 giorni si ritorna la nazionale a Tudascia, o Manuel Neuer confermò sia seconda ritratta da quella squadra. Al gol del Tudascia ho detto in l'intervista con la Sportschau che il gioco da dir contro il Paraguay sarà stato l'ultimo gioco per la nazionale. Al giovedì da 40 anni svava già un'altra ritratta si al campionato europeo del 2024. E quest'anno però da ogni reattivo del trainer Julian Nagelsmann, scu numero 1 della squadra. Al studiare su Crudos Orir contro il Paraguay con un 3-4 zieva 3 penaltis. E l'anterior gol della nazionale svizzera, Jan Sommer, schmette per Inter Milan zieva 3 stagioni, si è contratto 9 prolungia, qual il club comunicò oggi. In ocio Sommer vuol continuare sia carriera non è sconcente, sia separazione da regni de spateda o a sella ufficiale. Tennis a Londra è oggi al secondo dì del turnier de Wimbledon. Victoria Golubic ha guadagnato la prima ronda contro Irina Shimanovic della Bielorussia, calò in 3 sets con 6-2, 2-6 e 6-1. Scu prossimo giova Golubic in Gioveggia contro l'italiana Yasmin Paolini.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

0: אל די דר ארטל
1: עוד סקונר וינקדוף בנגני דפי אלמה צ'נסישצ'ה מטר סדילת דיל פלום שפול ניזו ברג'אי In tutto stanno 30 km di liberare da sediments che contengono la materia nuova PCB. Quei PCB è news del flumma vongleiti di agenzi, sentire che una firma specializzata aveva fatto lavori di revisione vid il mer da farmada Pondal Gal sur Zernetz. Le lavori di sanazione due segni a fin l'autoron in squinta con costi di radon 20 milioni di francs. Il progetto d'azione per promuovere l'egualità del Canton Grigion è news terminaus, sunt giunons. Tenor comunicazione ha un rapporto esterno che ha di dare un sviluppo positivo in tutti i settori. Ascia se di la comparte da donas in tai per l'amministrazione cantonale che scede da pil 2021 per 4% sin 40%. Ne vende il fenador sorprende gli uffici de personal il sviluppo del temas egualità e compatibilità. Ne vende il genè sorprende la nuova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Departamento d'Educazione, Cultura ed Ambiente de Ion Domenic Parolini, che ha buple e stiao candidà per via della limitazione del temas d'uffici. Que vuol dire che dat Neginas Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven lor departaments. La procedura de mediazione dentro la banca cantonale a sia società affiliata alla banca BZ ad il accusato Remo Stoffel a bu portau in convegna. Tenor la GKB sediosa causa di accusato de portar ploin tir la dercira civile responsabla. Scuola Südostschweiz rapporta faile quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da aver violato le sue obbligazioni in connesso con un prodotto di investizione. I va per più di 100 milioni di francs. La banca cantonale rinviesce tutte le rinfacce. Tonda mia vart, io gli avviso lì nebbia la sera.
2: Vos esses la frequenza romenche quarzi avala seis, scu prossim vocater nus per la fase süte e cioda dels ultims dis, e scu c'è quello la scioina vos stizi, si l'agricoltura. Nos es do andò l'expert dal plantahof, scu c'è la situazione dell'agricoltura e les differentes regions del Grischum. E c'è la traglenzvelt enti l'emischum nos coros, nus tradins di non derce la musica vein il emischum da dots, e c'è c'è oggi a visuela. Mia nom Tobia Faller, flos c'è la scioina accompagnir de nus questa saira.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Vuste gleis il program Rumänsch in Mardi Saira. Nos coros es le mischum ce vegn in Mardi Saira la sese metz, oz es l'andere villa sur selva, nos udins tölz predilets dal coro viril de Breil.
1: Io sono il presidente del coro viril de Breil, meu nom oi Marcel Albin. Avon zu cons gis, avon us festival jubileum de cien ventia chunons, da nias zon preziau coro viril, con in concert de fiasta, insieme con Matteo De Fons, in renomau cantador giovane della nostra regione, e con il quattro cors hospitons, cor ovreu Danis Tavanasa, cor Mischadau Kistrisch, cor Mischadau Wurz e cor Mischadau Andiast.
0: L'emischum nos corus, ozcul coro viril de Brailin sur selva, ci comenzo scuola di una la sese mezz, già vis già ossa bum divertiment. Mardi saira, que vo già ferm, vers la mezza, edi con qualò a dia perotz, al microfono so fa compagnia vers saira al Tobia Faler, già vis in avventi un'interessante pacifica saira sin quist chanel, iste bene.

Fritz is his chan. Sün wir de Gurleine na vis a Fritz gul chan, il chan alla chadaine til streiva vien an. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass, sün quai dis Fritz be baia, e mein mes chan a spass. Quam teinte la satira. Char Fritz, e quai nu crai, e vetz des chan ci stira, e meine spass a tai.

0: Il dit der RTL.
1: Oz cun Arvinca Dov, benvegni. Dapi il match in 16 metri di legge del flum Spölni, Jubergiai. In tutto stanno 30 km di deliberai di sediments che contengono la materia nuova PCB. Quei PCB e news del flum avvongleiti di agenz, sentre che una firma specializzata aveva fatto il lavoro di revisione vid il mer da farmada Pondal Gal sur Zernetz. Le lavori di sanazione dove si è fin l'autoron in squinta con costi di radon 20 milioni di francs. Il progetto d'azione per promuovere l'egualità del Canton Grigion è news terminaus, sunt giunons. Tenor comunicazione ha in rapporto esterno sau che ha dato un sviluppo positivo in tutti i settori. Asci è la comparte de donas in tai per l'administrazione cantonale che scede da pil 2020 per 4% sin 40%. Ne vende il fenedor sorprende gli uffici de personal il sviluppo del temas egualità e compatibilità. Ne vende il genè sorprende la nuova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Departamento d'Educazione, Cultura ed Ambiente de Ion Domenic Parolini, che ha buplea candidà per via della limitazione del temps d'uffici. Quei vulgi che dat Neginas Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven lor departaments. La procedura di mediazione entre la banca cantonale e la società affiliata alla banca BZ e gli accusati Remo Stoffel a bu portato in convegna. Tenor la GKB sediosa causa degli accusati di portare plointi alla dercira civile responsabile. Scuola Südostschweiz rapporta faile e quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da ve violau sias obbligazions in connex con un product d'investizion. I va per plirs 100 milions francs. La banca cantonale rinviesce tutte le rinfacce. Tonda mia vart, io gli avvisi l'inabia la sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas. E hits.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind per tutti.

Vus al Puls della Musica. Dal Zentro Verd, Soril Hit, fin per la scovrida. RTR. Usciva ria, scolavitta.

La lüna da Men Rauch. La lüna salva sur il munte fa ses gir in quai da pasch. Lüjainte candite ses frunt purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di jura cun ingiun.

La sera sperillac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus, ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei con gli stardiva de vos ils culms, e si sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel, las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù da ciel, las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, ceion ampiaras, va era ti, tir dulce dormir.